Teo imene nave nave, teo imene mataora, teo imene numero tai, tapiri mai, akarongo mai, teo imene kuki airangi. Tangi reka, irongate ratio 4EBFM, hivangot rumavaru, tokatatai.

Teo imene nave nave, teo imene mataora, teo imene numero tai, tapiri mai, akarongo mai, teo imene kuki aranga, tangi, reka, irongate ratio 4EBFM, ibangot rumavaru, topatatai.

Te o imene navenave, te o imene mataora, te o imene numero tai, tapiri mai, akarongo mai, te o imene kuki airangi. Tangi reka, irongate ratio 4EBFM, iwanga urumavaru, tokatatai.

Teo imene nave nave, teo imene mataora, teo imene numero tai, tapiri mai, akarongo mai, teo imene kuki airangi. Tangi reka, irongate ratio 4EBFM, hivangot rumavaru, tokatata.